0: Tom plays it in.
1: Heuruka hikakite vaan. Heuruttamatta kitte vaan. Temmo temmo te aone tietä hikki.